0: si chiude il Flight Case di Beppe Martire. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Sul Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.

0: Market Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: piace la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: classico di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del

0: centro Italia, sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: dei Forever Young.
1: Bravo.
0: Questa è grande, riputata, la so, cazzo, le so tutte.
2: Pensa se dovevi fare un quiz e rispondere a domande. Per esempio, io chi sono?
1: Non lo so.
2: Come non lo sai?
1: Non posso sapere tutto.
2: Ho capito.
1: Non può, cioè, ritmo 80, le frequenze, il titolo del programma,
2: però,
1: l'ora, chi
2: però,
1: viene prima,
2: però
1: chi viene
2: conduce,
1: dopo.
2: No.
1: Chi
2: anche
1: chi
2: perché
1: sei te, non lo so.
2: Sarà, se c'è lui o c'è un altro, è uguale.
1: Non posso sapere tutto.
2: Va bene.
1: Mi dispiace.
2: Posso dirlo io? Marco Corona.
1: Ah, adesso.
2: E tu adesso chi
1: Marchino.
2: Sei?
1: Marchino. Adesso.
2: Cosa dici? Cominciamo?
1: Cominciamo, cominciamo.
2: Da quanto tempo siamo? Bel nome.
1: Vent'anni.
2: Sì, sì.
1: Hai
2: pandemia. Sì, sì, esatto.
1: Ma pensa.
2: Anche era prima della pandemia, pensa.
1: Ma pensa.
2: Cominciamo.
1: Pensi anche.

0: anni, cioè quello di parlare di cucina,
1: di
0: perché tutti i programmi parlano sempre di mangiare, forse perché è rimasta una delle poche cose che ci dà soddisfazione, eh?
1: Ma può darsi perché ci sono altri programmi che parlano di altre cose, ma non è che sono a mezzogiorno,
0: la notte.
1: Comunque siamo qua e dicevo di cose interessanti, sono il cibo e il cibo.
0: Okay. Allora no, però c'è qualcuno che, avendo sentito che anche noi abbiamo un cuoco, comincia a fare
1: l'invidioso.
0: Perché l'invidia, se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe.
1: Bella questa.
0: Questa l'ho presa dal film di Fabio Volo. Queste sono le cose che guardo.
1: No, ma
0: però
1: bene.
0: Ci sta. Il nostro Alessandro Borghese, dopo aver seguito l'ultima ricetta, ha detto:
2: dopo questa ricetta sto rivalutando il digiuno.
1: Bravo.
0: Però tutta invidia, perché tutta non invidia. Sa quella nuova di oggi.
1: Sentiamola.
3: Lei però che non è che io tutta la giornata. Ciao.
0: È un attimo, cioè lei sale, poi ieri per esempio l'ha fatto via citofono.
3: Avevo da fare. Coniglio, ricetta di oggi.
0: Ok, hai trovato parcheggio oggi?
3: Coniglio.
0: Ha messo un grattino?
3: No. Coniglio. Dai però, se mi interrompo. Coniglio in salsa e merengue. Ingredienti per 18 persone non identificate.
0: Ok, coniglio. Ha sentito il sottofondo, già salsa e merengue, perché cioè volevamo un attimino sposare la sua ricetta.
3: Con ingredienti. Coniglio, 3 o 4, possibilmente non vivi. Una scarpiera muro, pecorino d'Abruzzo, oro saiva, piselli, una raccolta punti, un barattolo di Nivea nutriente corpo, bicchieri di plastica, salsiccia di suino ricotta, olio, un attaccapanni tipo gruccia, una tortiera a forma di renna, sale, pepe, cubi.
0: Procedimento,
3: fare un bonifico a me, pelare i cactus con le mani, cosare a caso delle cose che avete a casa, lavarsi i denti, unire le patate, la salsa di piatti di plastica colorati, cracker, la salsa tonnata, l'ananas e il bidone aspira tutto, finché l'impasto non risulti bello ignorante. Puoi inspirare a bocca aperta, ancora, i polmoni sono a posto. Prendere una prolunga da 15 metri e chiedersi a cosa serve così lunga.
0: Infatti, 15 metri.
3: Aggiungere mascarpone e servite sul gatto appena lavato.
0: Ah, benissimo.
3: Se non avete capito, c'è la video ricetta sul sito www. Per fare il pieno di metano ci vuole mezza giornata.
4: Good morning, Forever Young.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sé.

0: porta immediatamente a scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi. Ce lo dice Marchino. Buongiorno Marchino di nuovo.
1: Amici, salve, salve, salve, salve. Ieri ho letto la lanina che si forma sotto i piedi quando metti i calzini nuovi. Tu metti un calzino nuovo
0: e poi lo togli.
1: E chi rimane la lanina?
0: La lanina.
1: E quello ho letto, quello ho letto.
0: Penso che...
1: Bellissimo.
0: Guarda.
1: È venuto fuori i due segni.
0: Oh, il primo fortunello di oggi.
1: Pesci.
0: Pesci.
1: Cari amici, nati sotto il segno dei pesci, non uscite di casa.
0: Perché?
1: Non lo fate. Oggi sfiga, sfiga, sfiga.
0: Sì.
1: No, qui ho aperto. Poi fate voi.
0: Poi
1: siete già usciti?
0: Ok,
1: tornate indietro.
0: Se sapete che c'è qualcuno dei pesci, acqua in bocca.
1: Ecco, continuiamo.
0: Vai. Secondo avanti. Segno fortunato.
1: Siete fritti anche voi.
0: Allora, dai, ce la puoi fare.
1: Telefoni a conchiglia.
0: Eh?
1: I telefoni a conchiglia, quelli che si aprono.
0: Quelli che si aprono a conchiglia, perché è un segno zodiacale.
1: È un segno zodiacale.
0: Cari amici nati sotto il segno
1: della i telefoni a conchiglia, ne avete comprato uno a un buon prezzo.
0: Sì.
1: Non si sente niente a parte il mare, essendo a conchiglia.
0: Grazie risate. Torniamo domani.
1: Ok.
0: Forse.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: questo momento, che qualcuno potrebbe dire ma è inutile, ma qualcun altro potrebbe dire ah ecco com'era,
1: come si giocava una volta,
0: la memoria storica dei giochi ce l'ha Marchino.
1: Per esempio io abitavo vicino a un aeroporto. Tu sai benissimo che l'aereo quando atterra ha bisogno di luci,
0: certo,
1: di vedere la pista,
0: di vedere la pista.
1: Quindi c'è la pista illuminata sul bordo, però è illuminata anche prima, fuori dall'aeroporto, no?
0: La pista comincia, non è che atterra subito l'aereo,
1: quindi
0: la pista comincia da molto prima in modo da dare più spazio per la discesa dell'aereo.
1: Esatto, quindi praticamente ci sono anche delle luci di segnalazione per gli aerei fuori dal recinto dell'aeroporto, esattamente in un piccolo bosco, quindi l'aereo arrivava, vedeva le prime luci, quindi sapeva che dopo quelle luci iniziava
0: poi cominciava
1: pista.
0: L'atterraggio.
1: Noi cosa si faceva? Noi si andava in questo bosco.
0: Sì.
1: Ci si arrampicava su questo traliccio, perché queste luci erano sopra un traliccio abbastanza alto, devo dire.
0: Sì.
1: Non so quantificare i metri, ma sicuramente più di 10.
0: Più di 10.
1: Si arrampicava sopra, poi una volta sopra si svitavano le lampadine. Io a casa credo ancora di avere le lampadine dall'aeroporto, erano dei bossolotti così, ma è divertente perché ci due dovevi dare.
0: Pensa a quello che sta guidando l'aereo.
1: Dettagli.
0: Certo.
1: Ho finito.
0: Senti, no, andiamo a vedere la storia dei disastri aerei.
1: No.
0: Perché
1: un giorno mi racconterò invece quando ho iniziato a vedere per la prima volta la
0: Good morning, forever young.

0: anche noi, anche perché abbiamo chiuso con questa canzone.
1: Abbiamo chiuso.
0: No, abbiamo chiuso la prima ora.
1: Ah, la prima ora.
0: Noi arriviamo fino alle 9 ogni giorno qui, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini con la K.
1: Ero contento, ma vabbè.
0: Niente, ritorni sul
1: Torniamo tra un po'.
2: Sono le 6:59.

0: Drag Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Musei e parchi archeologici statali di tutto il paese aperti gratuitamente in via eccezionale oggi per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, che spiega: vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. E sono tanti gli appuntamenti che celebrano la nascita della Repubblica nei palazzi istituzionali, a partire dal Quirinale, che vede il clou di un fitto calendario questa sera nell'evento I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in piazza del Quirinale. Una novantina di comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'iniziativa, che sarà comunque trasmessa in diretta su Rai 1. Convocati sul palco della storia Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Pannofino. Nella proposta musicale spiccano Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Giuliano San Giorgi e il jazz di Paolo Fresu e Danilo Rea. Orgoglio sportivo con Bebe Vio e Federica Brignone, insieme ad Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi. Finale con l'icona della danza e dello spettacolo italiano, Roberto Bolle. Intanto il 2 giugno apre le porte anche di Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina, con mostre ad hoc. Sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore fino a mezzanotte, su quella di Palazzo Chigi un videomapping con i simboli della Repubblica. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: Riparte una nuova ora di Good Morning Forever Young. Riparte insieme ai Marchini con la K. Good Morning Forever Young è lo spazio con le nostre rubriche. Ce n'è una in modo particolare a cui io tengo. E quindi?
1: Ed è il Cineforum. Oggi parliamo.
0: Cioè, c'è la proiezione. Non è ad adesso no, proiettiamo in radio, eh? Un film e poi dopo con dialogo con l'artista.
1: Esatto.
0: Con gli artisti, con il regista.
1: Bello, lo facciamo. Sempre meglio di quello che stai per fare.
0: Non è vero. È la rubrica che ormai avete conosciuta, quella del lentazzo. Cioè, non è prevista nella playlist, l'abbiamo voluta noi. E adesso la condividiamo nel disco mi rigiro, cioè il lento che vi fa rigirare, se siete ancora fortunati, ad essere sotto le coperte.
2: Questo

0: messaggio promozionale.
1: Allora, no, abbiamo parlato la scorsa puntata del Decathlon, delle tende di Decathlon.
2: Delle tende di Decathlon, quindi.
1: Ci sono queste tende moderne, capito?
2: Sì, sì.
1: Che tu le guardi, montate, sono bellissime, no? Allora dice, voglio questa, quanto costa?
2: Sì.
1: 12 euro. Come 12 euro? E ti fa vedere il tipo come si monta. Cioè, okay. Quindi, guarda, la apri, fai così. Abracadabra? Sì, e si monta dentro addirittura c'è il letto.
2: Sono
1: gonfiato.
2: Quelle che tu anche lanci?
1: Le lanci
2: anche a 10 metri loro. Tutum.
1: E si montano. Dentro addirittura c'è già il letto fatto, la macchinetta del caffè che è quasi pronta.
2: Sì, come no.
1: C'è anche una donna, se vuoi, o un uomo, dipende da chi è l'acquirente. Però.
2: Però c'è un però. Perché c'è sempre la fregatura, caro.
1: Non ti dicono come si chiude. Non ti dico che è l'usa e getta delle tende.
2: Spiegami un attimo. Quindi quando io sono nei campeggi, che è inverno così, e vedo ancora le tende montate.
1: Sono quelli che l'hanno lasciata lì, perché cazzo non ce la fai a smontarla. Poi magari il prossimo anno torno, se ancora la usano.
2: La usi.
1: E diventa il mercato delle tende usa e getta. Quindi, cari amici della Decathlon, grazie per farci vedere. Si apre, però formate il personale anche per farci vedere
2: come si smontano, come si chiudono. Amici del Decathlon, poi soprattutto, se noi torniamo nello stesso posto, cos'è che dobbiamo fare con quello che è rimasto l'anno scorso?
3: Le tende. Lava le tende. Lava quelle maledette tende.
2: Perché sono lì da un anno.
1: Bellissima.
2: Grazie,
1: prego.
4: Morning, Forever Young.

Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso,

0: Ancora buongiorno, insieme fino alle 9 ci sono i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. E adesso
1: a zuppelat.
0: No, semplicemente la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Martedì 2 giugno 2026, 153esimo giorno dall'inizio dell'anno. Oggi è la festa della Repubblica.
2: Io sono lo re!
3: E perché devi sempre essere tu lo re?

0: nato oggi?
1: Il 2 giugno 1941 a Londra nasce Charlie Watts. È stato il batterista dei Rolling Stones, una delle band rock più influenti della storia della musica. Watts è stato parte integrante del suono distintivo dei Rolling Stones per

0: le frasi del cinema.
1: Ma che c'è, strilli?
2: Ma chi è che grida? Siete voi che grida? Mi ho bombato tutto nel cervello.
1: Allora se non sei uno ti accontento e ti licenzio, ti sta bene?
2: E mi licenzi, che me ne frega a me, mi licenzi. Come mi licenzi? Ma mi scusi, non è caso di esagerare, signor Gentilini. Ricomincio da capo e vado a lavare i piatti.
1: Vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball.
3: Non ho afferrato, scusa.
1: Non mi rompe i coglioni.
3: Ho afferrato benissimo.

0: proverbio.
1: Un figlio saggio è l'orgoglio del padre, un figlio stolto, dolore della madre.
2: Cioè, tutti i 10 mi ha preso il bambino, mi faccia capire.
3: Non è contento?
2: No, no, perché lei ha dipinto un mostro che mio figlio non è.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona

0: Il resto del Marchino.
1: Allora, dice che sono sul web e che magari vi sono passate.
2: Dunque,
1: non è vero.
2: Siamo, penso, nel sud Italia, il mattino.
1: Il mattino.
2: Si travestono da orsi e danneggiano le loro auto, poi chiedono il risarcimento. Il filmato è stato fornito alla compagnia assicurativa ed è stato esaminato dagli investigatori che hanno stabilito che il video mostrava una persona in costume.
1: Certo, complimenti. Cioè, loro l'hanno fatto per farsi pagare dall'assicurazione.
2: No, col vestito orso. Come cazzo di in mente? Poi
3: non stai bene.
1: Poi
2: andiamo a Fidenza.
1: Dov'è Fidenza?
2: Fidenza è vicino alla
1: fidanzata.
2: Allora evade dai evade dai domiciliari.
1: Sì.
2: Decide di andare via col treno.
1: È
2: il giorno dello sciopero dei trasporti.
1: Ma dai, ma guardaci prima.
2: Trentenne arrestato.
1: Una cosa devi fare.
2: Non l'ha fatta.
1: Vai.
2: Allora, sì. Questo non si può dire che è porno.
1: Ma dove vai a vedere le notizie?
2: Se vuoi lo dico, eh. Allora, vai, vuoi leggerlo te.
1: Allora, un fantasma mi ha detto: succhiami. Ho registrato la sua voce profonda e inquietante.
2: Questa donna ha sentito un fantasma. Vabbè, secondo me. Questa è bella. Allora andiamo.
1: È sparito, vero lui?
2: Dunque, andiamo a Roma.
1: Vai.
2: Non, la chiesa di accanto al Senato, Sant'Eustachio.
1: Sì.
2: Nessuno si vuole più sposare.
1: Perché?
2: Perché
1: ormai
2: gli sposi vedono un cervo in un quadro e temono le corna.
1: Ecco. Senti, però c'è un altro servizio importante.
2: Andiamo, chiudo.
1: Con l'ultima, prima di morire.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Allora, ho trovato mia madre a letto con il mio fidanzato, ora lei è incinta di lui e anch'io aspetto un figlio.
1: Sì.
2: La
1: rileggi perché mi sono perso.
2: Parla una ragazza.
1: Ok.
2: Ho trovato
1: Il Fatto Quotidiano, oggi andiamo alla fonte.
2: Ho trovato mia madre, quindi questa tipa, torna a casa e trova sua madre a letto con il fidanzato.
1: Sì.
2: Ok. Ora la madre è incinta. E quindi lei aspetta una sorella, un fratello dal fidanzato.
1: Però
2: è incinta, è anche lei incinta dello stesso fidanzato.
1: Sei sicuro?
2: Io non lo so.
1: Non lo so perché
2: però qui
1: letto aperto.
2: Famiglia bella completa, ma non è finita qua.
1: Perché abbiamo un servizio.
4: Ora vi raccontiamo una storia curiosa, la misteriosa scomparsa di Pippo. Un paese intero nello Spezzino è alla ricerca di un pavone.
1: Spezzino.
4: La sua proprietaria pensa che possa essere stato rapito. Ci racconta
1: mangiato.
4: Questa storia Paolo Bertucci.
1: Dalla Spezia, sentiamo.
5: La prova vocale è poderosa, la valle si scuote, ma Pippo non risponde da ormai due settimane. Un paese intero, Pignone, è tenuto in ansia da un pavone, un esemplare di 5 anni che viveva qui nella frazione di Gaggiola, adottato dalla signora Giuliana, è sparito improvvisamente.
1: Sì.
5: Nelle ricerche è stato coinvolto un po' tutto il capoluogo.
2: È sparito Pippo. Sarò col cazzo.
1: Io secondo me.
2: Non lo so.
6: Ma quando passa ride tutta la città.
1: Ecco perché è andato via. Però secondo me cosa dice la gente?
2: Questo.
1: Pippo.
2: Esatto. Torna a casa Pippo.
1: Ciao Pippo.
7: Good morning forever young.
8: Con Marco Corona e Marchino.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: The Wall, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex?
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: preferisco.
1: Allora, noi abbiamo preso in prestito questa canzone, dai, sì, te lo disco, perché c'è un problema last minute, quelli che si accorgono quando comincia l'estate, che dici: oh cavolo, non mi va il costume.
2: Non va il costume, ti va solo il costume da gabibbo, tra l'altro.
1: Allora, di carnevale.
2: Attenzione, perché ci sono in questo periodo sui siti internet, sulle pagine social, in televisione, tutte le diete last minute.
1: Last minute.
2: Ok, cioè, per dimagrire 10 kg in una settimana. Cazzo.
1: Attenzione, perché questa canzone dice: mangio ma non dimagrisco. Allora, perché questo mangio ma non dimagrisco?
2: Perché questi qua ti dicono: puoi mangiare quello che vuoi. E puoi mangiare quello che vuoi e ti garantiamo che tu perdi 7 kg in un mese.
1: Io l'ho presa alla lettera, ho mangiato e sono ingrassato 20 kg.
2: Fateci caso. Sotto queste diete, che loro ti vendono già i pasti già fatti, no, per dire.
1: Ok, già si
2: arrivano già a casa già dentro il piatto. Tu apri, capito? Già il cacco.
1: Devi solo scaldarla.
2: Okay, no, neanche fumante. C'è scritto piccolissimo.
1: Piccolissimo.
2: Ma
1: quindi tu sei andato a vedere?
2: Sì, ho messo il fermo immagine.
1: Il fermo immagine.
2: Ho registrato con la VHS.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Ho messo
1: non
2: il fermo,
1: c'è più,
2: cioè,
1: fermo immagine.
2: Poi faccio come mi pare.
1: Va bene, scusa, basta che non ti arrabbi.
2: VHS del matrimonio dei miei.
1: Sì, ho registrato sopra.
2: Cioè, ho messo lo scotch dietro.
1: Bene.
2: Ho registrato.
1: Dove si tagliava, che c'era quella specie di aletta?
2: Sì, esatto.
1: Lì era tolta, perché giustamente, altrimenti lo registravi sopra.
2: Io ci metto lo scotch.
1: Allora, ci ho registrato. Che ne sanno i 2000, vai.
2: Esatto, ho registrato sopra questa pubblicità, poi ho messo pausa e sono andato a leggere, proprio attaccato allo schermo così.
1: Cosa c'è scritto in piccolo?
2: Allora, funziona solo praticamente dietro un'attività fisica di almeno 100 km al giorno. Se tu fai 100 km al giorno poi
1: bruci tutte le calorie, ma dopo quando torni a casa appunto ti mangi un bue.
2: No, però devi fare tutto, devi fare attività fisica.
1: Ok,
2: ragazzi, quindi state attenti a queste diete,
1: esatto, non
2: che
1: funzionano,
2: non miracolose.
1: Io non ci credo.
2: L'unica cosa per dimagrire è fare all'amore. Voi fate all'amore, dimagrite, vedete me come sono, guardate che pancia. No, da soli non vale.
1: No, da soli non vale.
2: Non si bruciano le
1: stesse. Sono dimagrito un po'.
2: Si dimagrite?
1: Il braccio.
2: Corone sta ingrassando, te lo dico. Vedi te.
1: Dobbiamo fare all'amore, quindi.
2: Non insieme.
1: No,
2: però.
1: Okay.
2: No, beh, dipende dai gusti. Però oggi no.
1: Oggi.
2: Musica.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marco.

0: Chini.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Anche oggi ho selezionato una bella frase solo per voi.
1: Vai.
0: Bevo solo in due occasioni. Quando sono solo e quando sono in compagnia.
1: Brava.
0: Ciao, sempre.
3: Ma sempre, cioè da solo in compagnia. Praticamente
1: sì.
3: Sì, esatto, non volevo dirlo. Ciao Francesca.
4: Good morning.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer negli MG Store.

0: con le parole. Allora, caro socio, questo sondaggione lo lanciamo velocemente e parliamo hashtag inganni di gioventù. Perché io qua... Allora, quando ero piccolo, posso lanciarlo io oggi. Io sono sempre rimasto basito dal sorriso dei sofficini che si fa con la forchetta. Io ci ho provato, li ho comprati. Niente, o si affonda o esce tutto. Allora, cioè, quello è secondo me un inganno
1: pubblicitario.
0: Io sì, perché ci ho provato in tutti i modi. Ho comprato diverse confezioni, ho cambiato i gusti. Allora, cioè, non solo niente, mozzarella, niente, pomodoro, niente, il prosciutto.
1: Non viene il sorriso, non viene.
0: Non viene il sorriso.
1: Invece io ritorno sempre quando ero molto piccolo, cioè, 7-8 anni, 18, sì, 22 anni, non so, 7-8 anni. Allora, sono andato in Italia in miniatura. Premessa, cos'è Italia in miniatura?
0: È un parco della Riviera Adriatica, molto famoso. Tra l'altro, Rambaldi, il creatore, sì, di E.T., è quello che
1: l'ha creato. C'è tutta l'Italia, i monumenti, certo, più famosi, le città quasi tutte, i capoluoghi, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Io cercavo casa mia, ci sono rimasto male.
0: Non c'era,
1: io cercavo il mio quartiere. C'era, okay, proprio, mi immaginavo l'Italia vera.
0: L'Italia vera.
1: Sono rimasto male, ma non c'è casa nostra.
0: Vedi, inganni di gioventù. Io ho detto quello dei sofficini.
2: Certo che Matteo Marco, i sofficini Findus, il tardot po' bene.
0: Scusa.
2: Non vuol che sia che quando dai con la forchetta viene fuori il sorriso.
0: Perché no? Vabbè.
2: Allora,
0: Davide,
2: invece a proposito di tonno, sparava di tonno. Quando c'era il tonno insuperabile, pensava, chi ce l'ho, con che va forte.
0: Va forte, insuperabile.
2: E poi dopo c'era il marinaro lì, con questa scatoletta, con questo rametto d'olivo,
0: sì,
2: che
0: sede.
2: Tonno insuperabile, il tonno più veloce che c'è.
0: Ma no,
2: facendo questa cassata, abbandono.
0: Ciao.
3: Che si taglia con un grissino.
0: Ti ricordi? Cioè, gli inganni di gioventù.
4: Sono Sara. Io ricordo la presa in giro del sacottino, quando vedevi la pubblicità che lo aprivano a metà e veniva fuori tutto questo cioccolato. Mamma, buono, me lo prendi. C'era anche la marmellata, ma io ero più attirata per la cioccolata. Tra l'altro ero convinta che fosse Nutella. E invece ricordo il primo sacottino che aprì, dentro c'era proprio uno sputo di crema al cioccolato, e la crema al cioccolato manco sapeva di cioccolato. Quindi anche se devo dire che anche le pizze surgelate mi hanno un po' deluso, perché
0: davvero?
4: Sembrava che no, un attimo in forno ed è come la pizza al ristorante, in pizzeria, e invece dovresti condirle per avere almeno un'immagine similare della scatola. Quindi tanto vale che vado in pizzeria o che me le faccio a casa, ecco.
0: Okay.
5: Ciao Marco, anche tu ricorderai bene Cristallina, quella bustina che faceva diventare l'acqua del rubinetto acqua frizzante. Ebbene, sarà perché io volevo provarci, volevo fare da solo, sarà che ero un pochino imbranato, ma le prime volte che l'abbiamo acquistata ho provato, non ho fatto in tempo a chiudere il tappo della bottiglia che avevo allagato completamente il tavolo della cucina, e quindi io a quel punto ho capito che il rapporto fra me e la Cristallina era praticamente finito.
0: Esatto.
5: E questo è quanto. Ciao Marco.
0: Ciao. Cristallina 85.
6: Allora, Cristallina,
0: stappa,
6: stappa,
0: dai,
6: Marco, Marco, mi è venuto in mente il biscotto Urrà della Saiva, quando faceva la pubblicità che diceva che era ricoperto di cioccolato, quando mordevi era, c'era una morbida crema, 5 strati di morbida crema, basta, ma la sandè era tutto buffer secco, non la sandè, dai, va là.
7: Io non ho mai provato Urrà.
8: Good morning, forever young.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: finita.
1: Per oggi abbiamo terminato l'appuntamento di Good Morning Forever Young. Grazie per averci seguito, grazie dai Marchini con la K.
0: Grazie Graziella.
1: No. E grazie per averci seguito. Torniamo domani mattina, come al solito, dalle 6, sempre qui su Rip 80. Ciao. Con Good Morning.
0: Ciao Marta, ciao. L'hai detto prima. Ciao.
1: Si sa che si chiama.
0: Saluta, ciao. Marta, andiamo via. Basta, è tardi. Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica è tutta da vivere. Dal 1982 Olivia Newton-John, Physical. Physical, I wanna get physical. Let's get into physical. Dal 1983 Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Dal 1983

0: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il Capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
1: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
0: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che li guida in 3 set. Il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Mastercheck 90.
12: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
13: Mastercheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
14: E nel weekend alle 20
13: in versione extended full show.
15: Mastercheck.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira...

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un'altra estate finalmente arrivata e questi sono i suoni della Rave Parade, la Rave Parade più estiva che ci sia. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Vi parlerò quest'oggi del mese di giugno del 1983. È un periodo particolarmente importante. Infatti alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade incontriamo The Gretchen Band e il motivo è quello che si chiama Jeopardy.

0: un disco veramente fantastico. Erano The Greg King Band con Jeopardy a piazzarsi alla numero 3 della nostra classifica. Siamo pronti a salire di una posizione in avanti, quindi alla numero 2, dove ci sono i Culture Club, capitanati da Boy George, e il motivo reggae è quello che si chiama Do You Really Want to Hurt Me?
1: Hit Parade!

Ma che musica elegante! Era nel Corso Club di Boy George alla numero 2 della nostra Riff Parade con Do You Really Want to Hurry? Attenzione, perché a questo punto stiamo per ascoltare la canzone più forte del mese di giugno del 1983. Si tratta di Ovvero e Proprio Primato, una delle canzoni più scaricate, più vendute, più ascoltate di sempre. Lui è il re del pop, Michael Jackson, e il motivo è quello che si chiama Billie Jean.

0: numero uno in tutti i sensi, Billie Jean per Michael Jackson, in vetta alla Hit Parade del mese di giugno del 1983. Hit Parade che con questa bellissima canzone si conclude, ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ci sentiamo qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, OMD, Electricity.

1987, Belinda Carlisle, Avenue's a Place on Earth. Dal 1983,

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta

0: Risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica. Ogni sera

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa...

0: assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Martedì 2 giugno 2026, 153esimo giorno dall'inizio dell'anno. Oggi è la festa della Repubblica.
3: Io sono l'ore!
4: E perché devi sempre essere tu l'ore? Non potrei

0: nato oggi?
1: Il 2 giugno 1941 a Londra nasce Charlie Watts. È stato il batterista dei Rolling Stones, una delle band rock più influenti della storia della musica. Watts è stato parte integrante del suono distintivo dei Rolling Stones per decenni.

0: frasi del cinema.
1: Ma che c'è, strilli?
2: Ma chi è che grida? Siete voi che gridate? Mi sono bombato tutto nel cervello.
1: Allora, se sei tu, ti accontento e ti licenzio. Ti sta bene?
2: E mi licenzi, che me ne frega a me, mi licenzi. Come mi licenzi? Ma mi scusi, non è caso di esagerare, signor Gentilini. Ricomincio da capo, vado a lavare i piatti.
1: Vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball.
3: Non ho afferrato, scusa.
1: Non mi rompe i coglioni.
3: Ho afferrato benissimo.

0: Il proverbio.
1: Un figlio saggio è l'orgoglio del padre, un figlio stolto, dolore della madre.
2: Cioè, tutti 10 mi ha preso il bambino, mi faccia capire.
3: Non è contento?
2: No, no, perché lei ha dipinto un mostro che mio figlio non è.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: C'è un cieco che entra dentro al supermercato col cane. A un certo punto arriva il cliente al supermercato, via il guinzaglio, comincia a girarlo per aria così, col cane attaccato, l'arriva subito alla cassetta e fa: ma signore, ma che sta facendo? È impazzito? Il cieco col cane. Sta calma, sto dando un'occhiata in giro.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987...

0: nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 in punto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Righeira, Vamos alla Playa e Alberto Radius nel ghetto.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Forever Young,
8: Good Morning Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: la ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro.

0: presentarvi quattro canzoni nel nostro Gimme Four anche questa volta, e in questo appuntamento saltiamo dagli anni 60 e proprio fine anni 50 addirittura. Sto parlando di un artista che abbiamo conosciuto anche grazie a una colonna sonora. Lui è Jerry Lee Lewis e questa è Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, get ready to quit.

Tiger Band, un pezzo del 1977 scritto dal produttore discografico statunitense Michael Zager e da Alvis Fields ed eseguito dai Michael Zager Band. Il singolo fu un successo inaspettato, raggiungendo la posizione numero uno della classifica dei brani disco negli anni... Devo andare meno in...

0: Tour. 4 decenni di musica in 4 tracce raccontate da Marco Greco.
1: Let's go, girls.

0: Ma che vi fa fare un viaggio così incredibile? Siamo partiti dal 57 con Jerry Lee Lewis, poi siamo arrivati avanti negli anni 70 con Let's All Chant, poi addirittura Gianni Togni dall'81 e poi questa di Shania Twain che, man, I feel like a woman, dal 1997. Oh ragazzi, ditemi voi, cioè non so, e allora veniteci a dire sui social, per esempio, no? Vieni sui social e cerchi Ritmo 80 e c'è questo qua che parla pure là, ma che dire. Vabbè, cercate Ritmo 80 così magari ci chiedete anche qualcosa. Quello non lo mettete mai, per esempio.
1: Può succedere, no? Può succedere, anche noi abbiamo una memoria.
0: Vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima!
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. You're wrong, personal Jesus. Dal 1982.

0: Frusti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Rishnal, Dance Around the World e Ladri di Biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara.

0: Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo due connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20. Sul Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci qua per un altro Masterchef 90, pronti ad infondervi un sacco di energia positiva, un sacco di musica, un sacco di voglia di stare insieme e di ascoltare quelle cose che hanno così fortemente caratterizzato gli anni 90. Infatti qua, io che sono tamarro, mi oppongo, perché qua siamo fin troppo raffinati. Cominciamo con Clive Griffin e questo è I'll Be Waiting dal 91. Welcome.
2: Aspetta.
3: Clive.
4: Si ho capito.
2: Clive. No, perché Clive è senza la E, capito? E invece con la E.
3: Clive.
2: Hai capito?
3: Clive.
2: Senza la E.
3: Clive.
2: Se metti la E.
3: Clive.
2: Ok?

0: Abbiamo ascoltato I'll Be Waiting del 91 e adesso arriva, a proposito di raffinatezza, un pezzo di quelli che mi ha fortemente fatto ballare. Io non ballo tantissimo, però quando ho ballato anche su certi contesti, in certi contesti e su certi pezzi, fra cui anche questo pezzo qua, Ralphie Rosario featuring Donna Blakely, e questa è Take Me Up, Gotta Get Up dal 97. E noi ascolteremo, prima di mandarla per intero, un pezzettino live con Lugo la Fantastica di Dennis Jack. Prego.
1: Music!
0: E poi fa
1: mio che la

0: Roughneck featuring, ho sempre avuto difficoltà,
1: Yavahan,
0: vabbè, Roughneck featuring Yavahan con Everybody Be Somebody dal 91. Sì, bravo. Abbiamo ascoltato Clive Griffin, o Clive Griffin che dir si voglia, con I'll Be Waiting dal 91, subito dopo Ralphie Rosario featuring Donna Blakely con Take Me Up, Gotta Get Up dal 97, poi Roughneck featuring Yavahan con Everybody Be Somebody dal 95. È l'effetto che ti fa, capito, quando mangi 42 Mentos con la Coca-Cola, così, stessa cosa. Grazie a tutti da Cecco, da Daniels Jack, e l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1987, Pet Shop Boys, It's

dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1986.

0: ascolta ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e un

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Soft Cell, Tainted Love and The Knack, My Sharona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso.

malati di anni 80? Malatissimi di Ritmo 80!

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Oh yeah!
2: Pomeriggio è quello giusto perché lo state passando con ritmo 80, continuate a farlo perché partono adesso i ballatissimi.
3: I ballatissimi.
2: Appunto, l'avevo detto io, perché ripeterlo. Dunque, buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, pronti anche oggi per la prossima ora per farvi ascoltare la nostra musica, che parte bene, molto bene oggi. Parte con Tori Amos, questa è Professional Widow.

non vorrei essere nei panni del biografo di Alex Gaudino quando arriverà al capitolo Destination qualcosa, no? Perché ci sono almeno un paio, se non tre dischi completamente e perfettamente uguali. L'unica differenza è questo sax che ascoltate sotto, che è stato preso pari pari da Calabria, disco di qualche anno fa che sicuramente ricorderete. Destination Calabria, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre.

che me lo ricordavo più veloce, così non è che sia, è un po' che non lo ascoltiamo, quindi può essere quello, però c'avevo questa impressione e me la sono tolta subito. Opus 3, It's a Fine Day, questo è il pomeriggio di Ritmo 80, ma questo lo sapete, io sono Sabino Pastore, ma questo non è importante. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini, pronto per suonare questo che è il prossimo, si chiama Give It Up, The Good Man.

Però magari qualcuno ci può mettere mano, perché a me onestamente è sempre piaciuto troppo sto disco, no? Matt Jolly Let the Sunshine In, e ce ne sono varie diversioni. Questa è quella che mi piaceva, però mi rendo conto che adesso non ha più l'effetto che poteva avere molti anni fa. Però se ci mettete le manine può essere che viene fuori qualcosa di carino. Lo facciamo noi, Ferrarini? Magari diventiamo famosi, dai, perché no? Possiamo farlo. Questo è Ritmo 80.

Sono sempre gli Chic che hanno praticamente scritto il 76% della musica che si balla da 30 anni, forse più, da 40 anni a questa parte, e questo è il disco di Mojo che si chiama Lady, ed è bello perché tu pensi che sono passati 20 anni eppure i ragazzi che al tempo non erano ancora nati conoscono questo brano perché l'hanno rifatto da poco tempo in fondo, quindi lo ballano ancora. Disco meraviglioso, Lady, Mojo, ora Eric Pritz, Call on Me.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

Versi immortali, il testo di questo disco di Bamboo che si chiama Bamboogie, I wanna dance tonight, I wanna get down tonight. È un po' la fiera dell'ovvio. Quanti brani che avete ballato avevano questo testo? Anzi, fate una prova, aprite, ChatGPT e ci scrivete dentro. Mi puoi fare il testo per un brano dance che parli del sabato notte? Vi posso assicurare che il testo sarà questo, poi se non considerate il campione di Get Down Tonight, è quello, massimo rispetto e niente da dire. Bamboo, Bamboogie, ora Dana Dawson, Three's Family.

0: passa veloce e soprattutto quando ci si diverte. Noi devo dire ogni giorno qui ci divertiamo e come pazzi davvero, anche quando mettiamo roba tipo questa di Martin Solveig, il disco Everybody ovviamente, che proprio è bello anche in radio, no? Non siamo in discoteca, non possiamo ballare perché siamo legati a sedie, cuffie, microfoni, cose di questo tipo, però è bella da ascoltare, magari ti muovi un po' sulla sedia e questo non fa mai male. Grazie a Davide Ferrarini che ha suonato per noi, grazie, mi ringrazio da solo, eh. Grazie anche a Savino Pastore che mi sta parlando e a domani alle 14 con i Ballatissimi, ciao.
1: Come back tomorrow all'Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Stevie Wonder, Part Time Lover.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: una canzone per fare festa.
2: She's crazy like

Massimo D'Anna. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Dal 1985 Phil Collins, Sussudio. Dal 1984 Billy Idol, Eyes

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: your feet are stumping and the jam is pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime.
2: E Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80.

0: Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
4: Disco Fever.
3: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
4: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
3: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso.

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rit Parade in onda su Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young. E un saluto come sempre a tutti i Forever Young da Lele Procida. Anche per quest'oggi un mese da prendere in esame, un anno assolutamente da scoprire. Il mese è quello di giugno, l'anno è il 1978 e noi cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dagli italianissimi La Bionda. Il motivo è quello che si chiama One For You, One For Me.

uno dei motivi storici degli anni 70 appena ascoltato per aprire la nostra Rit Parade erano i La Bionda con One For You, One For Me. Ma attenzione, perché in seconda posizione andiamo subito a scoprire Lethal Champ, il grande successo della

assolutamente indelebili con la colonna sonora del mese di giugno del 78. Era Michael Zagerband con Lethal Chant alla posizione numero 2. Siamo pronti a questo punto a salutare sulla vetta della nostra Rip Parade il ritorno dopo più di un anno dei Bee Gees. Esattamente nel mese di giugno del 1978 riconquistarono la vetta delle classifiche mondiali con questo brano appartenente alla colonna sonora del film Saturday Night Fever. La canzone ovviamente è quella che si chiama Stayin' Alive.

0: Ma già vi vedo vestiti come Tony Manero a ballare sulle note di questa canzone dei Bee Gees. Era Stayin' Alive al numero uno della Riff Parade del mese di giugno del 1978. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno sulla radio ufficiale dei Forever Young. E ovviamente vi sto parlando di Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi dall'Ele Procida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1989, Fashion Boys con It's Alright. Dal 1989.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Moniaca, Godiaca e Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack.
8: MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nei weekend alle 20.
8: In versione extended full show.
7: MasterCheck.
9: Enforced in Afghanistan. Revolution.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo su

0: oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Bentrovati amici di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e come sempre siamo pronti per sbloccarvi un po' di ricordi. Tra poco azioneremo la nostra macchina del tempo per andare a ricordare alcuni giochi di quando eravamo bambini. E parleremo anche di un telefilm cult degli anni 80. Protagonisti George, Witchy e la domestica Florence. Sto parlando ovviamente dei Jefferson. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate il gioco meccanico a chiappapesce di quando eravamo bambini? Sì, perché negli anni Ottanta bastava veramente poco per divertirsi. Un laghetto di plastica, all'interno del quale nuotavano allegri e contenti dei pesci, che aprendo e chiudendo la bocca in maniera casuale, dovevi riuscire a pescare. La pesca avveniva con una piccola canna colorata, alla fine della quale era presente un magnete che catturava il pesce. E l'agghiacciante rumore metallico del motore che girava era nulla contro la voglia di pescare. Pesci che però nel corso di qualche mese andavano definitivamente perduti sotto al divano, dietro le scrivanie o mangiucchiati dal cane.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Luis, sono io quello che porta i pantaloni in questa casa.
2: E quando li abbottoni, abbottonati anche la bocca.
3: Una delle famiglie più amate della televisione è stata quella dei Jefferson. 11 stagioni e 253 episodi. Una delle prime sitcom che ha avuto il merito di portare le intolleranze razziali in prima serata in un prodotto commerciale per famiglie.
4: Avresti mai pensato che saremmo venuti a vivere in uno dei quartieri più eleganti della più grande città del mondo?
3: Filo conduttore della serie è infatti il tema dell'inserimento di una famiglia di colore divenuta benestante grazie alla proprietà di alcune lavanderie e che tenta di integrarsi nel tessuto sociale dell'alta borghesia newyorkese composto per la stragrande maggioranza da bianchi.
1: 10 anni fa ero un piccolo imprenditore con un negozio e ora guardami!
2: Un imprenditore piccolo con 7 negozi.
3: George è il capofamiglia e non fa nulla per mettere a proprio agio chi è meno fortunato di lui. Ha lavorato e sudato per arrivare dov'è e questo gli basta per far pesare la propria posizione. Una caratteristica che rende il protagonista della serie fondamentalmente antipatico. Ma è proprio questa arroganza a renderlo irresistibile.
1: Prendi una cameriera e non ne parliamo più.
2: Tu avrai una cameriera quando io cadrò morta per terra e mi dissolverò in polvere sottile.
1: Bene, così almeno ci sarà uno che ti scoperà via.
3: A controbilanciare la straripante personalità di George c'è sua moglie, Louise, l'unica persona in grado di gestire il carattere del marito, che in maniera affettuosa chiama Wizzy.
1: Wizzy! Wizzy!
3: Ma la vera star dei Jefferson è Florence, la domestica a scansafatiche e sempre con la risposta pronta.
5: Florence, non hai ancora finito il tuo lavoro.
6: Mrs. Jefferson, se lei dovesse scegliere fra il lavoro e una passeggiata nel parco, cosa farebbe?
5: Rimarrei a finire il lavoro.
6: La ringrazio, dato che ci pensa lei, io vado al parco.

0: E con la sigla dei Jefferson, una delle serie televisive più amate degli anni Ottanta, siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.

0: eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Dal 1984 The Creators, Maybe One Day.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Sissip Aniston, Finally, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara, a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia.
4: Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i

0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Da mezzanotte alle 4, fine weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Alfa Sigma.
3: Che

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Hai ascoltato Belinda Carlisle, Live Light On e 883 featuring Caterina, Aeroplano.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo risveglio in pura energia.
6: Ma che ora comincia il casino? In corso con corona.
4: Gli MG Store.
5: Good morning, Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è ministro.

0: back.
1: Checco Curvace e Daniel Jack presentano
2: Masterjack.
1: Masterjack 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un'altra puntata di Masterjack 90 su Ritmo 80, la corta che ascoltate tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quando 12.30, 12.45, puntata apri stomaco per il pranzo e poi arriva quella da pericera, un po' rinforzata, un po' lo fate voi. Siamo quelli dell'Aperol Spritz? No, no, perché io bevo il veneziano, quello puro, quindi al massimo Select, perché è un po' più...
5: selezionato. No.
4: Cominciamo questo bel puntatone con Hard Drive e questa è Deep Inside.

0: Drive con Deep Inside. Adesso arriva la storia della dance rispetto al French Touch. Loro sono gli inventori di questo fantastico pezzo. Erano un...
1: Ma che cazzo stai a dire?
0: Dico pezzo cosa? Di questo fantastico mood musicale, di questo fantastico pezzo di storia, volevo dirvi, perché poi erano Thomas, dammi di vero, Thomas e quell'altro, chiama Van Galter e l'altro.
2: Che c'entra i Daft Punk?
0: E l'hanno inventato loro, dai.
2: Oh, Van Galter forse.
0: Cassius, Van Galter, cioè è tutto quel. Ma loro, c'era Van Galter dentro! Allora hanno inventato l'elettronica partendo dal French Touch. Vabbè, comunque.
3: This is Al Jazeera.
0: Sono oggettivamente. Mi incazzo in arabo. Sono oggettivamente stati molto bravi. Cioè, possiamo dire che siamo stati due icone della Madonna. Dal 96, Daft Punk con Around the World.

0: Renegade Master.
1: Back once again with the Renegade Master. People power, power to the people. Back once again, gang, gang, gang, gang, gang. Dal 95 anche questa puntata è andata e abbiamo ascoltato di Hard Drive, molto molto pesa questa. Poi dopo Daft Punk con Around the World dal 96 e Wild Child with the Renegade Master dal 95. Grazie a tutti, da Cecco Corvace e da Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima.
2: Master Check 90, Master Check con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9.15.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Ritmo 80 manda
1: i rimandati.
2: Il meno peggio.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

disco da ballare accennando qualche passo in discoteca con in mano un bicchiere di vodka lemon, per esempio, di gin tonic, se proprio volete esagerare, un Bacardi Cola, quello che vi pare, qualcosa di fico da tenere lì facendo finta di ballare perché uno è troppo sostenuto per potersi scatenare, no? Almeno questo succedeva al tempo. Benjamin Diamond, Ignoranza, ora Rick Astley, storica, Never Gonna Give You Up.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che ora comincia il casino? Con Corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Ci siamo.
4: Sì. Oh, adesso.
5: Adesso
4: ti... allora, ne voglio parlare.
5: Allora, un attimo, voglio fare una piccola parentesi. Bentornati, Marchini con la K, Marco Corona e Marchino. Marchino ogni tanto usa la radio per.
4: Grazie miei. Diciamo, amici.
5: Io volevo girarci un po' intorno, cioè spiegare che ogni tanto porti le tue, il tuo vissuto.
4: Il mio vissuto.
5: E lo condividi.
4: Ma anche perché credo che sia una domanda che
5: ci sta.
4: Ci stanno.
5: Urge.
4: Allora, il mio appello.
6: Ma fai davvero?
4: Faccio davvero. Il mio appello è a tutti quelli gelatai, pasticceri,
5: sì,
4: ristoratori,
5: okay,
4: tutti quelli che usano la dicitura,
5: sì,
4: pistacchio di Bronte.
5: Pistacchio di Bronte, certo, sì sì. Ultimamente poi, negli ultimi anni si vede, perché prima c'era solo pistacchio.
4: Voi, questo
5: sì,
4: cazzo di Bronte, potrà mai produrre tutti i pistacchi che servono tutte le gelaterie, ristoranti, pasticcerie d'Italia?
5: Cioè, tu non sei convinto?
4: No, cioè, qualcuno dice una cazzata, qualcuno dice una bugia, perché Bronte ha una certa produzione di pistacchio, è
5: sì,
4: famosa Bronte, però non è che può soddisfare le esigenze di tutte le pasticcerie, gelaterie italiane.
5: Okay.
4: Qualcuno dice una cazzata. E allora se sei tu,
5: no,
4: in questo momento,
5: sì,
4: che stai dicendo la cazzata, che hai messo l'etichetta pistacchio di Bronte, e sai che non è di Bronte, ma è di Brontolo o di un altro posto,
5: Brontologna,
4: che non so. Allora sii onesto con
5: sei
4: te stesso.
5: Esci allo scoperto.
4: Non dire ho detto una cavolata, togliele e basta.
5: Togliela...
4: No, pistacchio.
5: Allora.
4: Lascia pistacchio.
5: Sì.
4: Lascia pistacchio.
5: Sì, ha capito,
7: Stiamoci calmi.
4: No, non sto calmi, che non ho finito col pistacchio.
5: No.
4: E poi?
5: Poi vai.
4: Avete rotto i chef, questa granella di pistacchio la mettete dappertutto,
5: è vero.
4: Sulla mortadella,
5: Sì.
4: È sulla pizza, è sui maccheroni, sapete dove vi dovete mettere la granella di pistacchio?
5: Una mezza idea ce l'ho, ma non c'è bisogno.
4: Musica,
5: grazie.
0: I rimandati,
1: la compilation della gang di Ritmo 80.

0: tra poco.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto. Juanine, Juanini!
1: Ciao Juanini e ciao Juanine! Se siete nati tra gli anni 70 e 80, vi ricorderete che queste erano le espressioni con cui Juan salutava il pubblico di bimbi e ragazzini che ogni pomeriggio stavano incollati alla televisione dopo la scuola, ovviamente per vedere Bim Bum Bam. Un programma cult, non solo perché ha lanciato personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Piolo, ma anche di Licia Colò. La prima puntata di Bim Bum Bam andò in onda il 4 ottobre del 1981. Di chi era Juan? Era un cane umanizzato e dispettoso, e le gag fra lui e Bonolis sono diventate nel tempo appassionanti, e il pupazzo è sicuramente un punto di riferimento un po' per tutti noi bambini dell'epoca.
2: Piolo! Piolo! Allora, come? Sbrigati!
3: Bambini!
2: Come bambini?
3: Bentornati!
1: All'inizio degli anni Ottanta, Juan venne affiancato anche Ambrogio, un altro pupazzo che però non riuscì ad entrare nel cuore del pubblico.
4: Tutto si tinge di
1: Bim Bum Bam fu anche un contenitore di esperimenti televisivi. Non so se vi ricordate per esempio le virtù decisamente poco virtuose della caciotta fetecchia.
5: Salve a tutti amici di Wanatan Dimensione Avventura e benvenuti all'angolo della caciottona fetecchia. Questa buonissima caciottona dal sapore irresistibile, dal puzzo, dal profumo ineguagliabile, un profumo che quando uno lo sente dice questa è caciotta.
6: Cioè. Bravo, bravo, vado avanti che più cose diciamo più ci pagano.
5: Facciamo. La pagano.
1: I volti femminili di Bim Bum Bam sono stati Licia Colò, Manuela Blanchard, Deborah Magnaghi e Carlotta Pisoni Brambilla. Queste le principali partner sul piccolo schermo accanto a Paolo Bonolis e agli altri componenti del gruppo che poi si sono succeduti negli anni.
7: Benvenuti amici, benvenuti ancora una volta a una nuova puntata di Bim Bum Bam.
1: Bim Bum Bam ha lanciato cartoni come Lupin Terzo, Ollie e Benji, ma anche i Puffi, gli Snorchi, Pollon, Lucy May, Carletto Principe dei Mostri, tanto per ricordarne solamente alcuni.
8: Bim come bimbo.
5: Juan.
6: Eccolo. Aia.
5: Credimi, Juan.
6: Mi dato uno spagnusato.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Betta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 2 giugno 2026, 153esimo giorno dall'inizio dell'anno. Oggi è la festa della Repubblica.
4: Io sono lo re

0: nato oggi.
1: Il 2 giugno 1941 a Londra nasce Charlie Watts. È stato il batterista dei Rolling Stones, una delle band rock più influenti della storia della musica. Watts è stato parte integrante del suono distintivo dei Rolling Stones per

0: le frasi del cinema.
1: Ma che c'è, strilli?
2: Ma chi è che grida? Siete voi che gridate? Mi sono bombato tutto nel cervello.
1: Allora, se sei tu, ti accontento e ti licenzio. Ti sta bene?
2: E mi licenzi, che me ne frega a me, mi licenzi. Come mi licenzi? Ma mi scusi, non è caso di esagerare, signor Gentilini. Ricomincio da capo e vado a lavare i piatti.
1: Vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball.
2: Non ho afferrato, scusa.
1: Non mi rompe i coglioni.
2: Ho afferrato benissimo.

0: Il proverbio.
1: Un figlio saggio è l'orgoglio del padre, un figlio stolto, dolore della madre.
2: Cioè, tutti 10 mi ha preso il bambino, mi faccia capire.
3: Non è contento?
2: No, no, perché lei ha dipinto un mostro che mio figlio non è.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80. O tutto il peggio di Ritmo 80. Viene rimandato.
4: I Rimandati, la compilation della

0: peggio di Ritmo 80. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: Il mixato più lungo.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un...

0: Francesco Corvasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. MasterChef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano
0: in versione extended full show.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: We're going to dance and have some fun. 1, 2, 3.

Live Chris, Beppe Martire, suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.